0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari ascoltatori di Radio 60 70 80, vi do il benvenuto ufficiale nella classifica delle vendite italiane del 1963. Accadeva qualche anno fa nel nostro mercato musicale. La prima che andiamo ad ascoltarci è una signorina francese, poi vi racconto qualcosa. Françoise Hardy.

nel 1963, si sente come che era quell'anno, eh? Le armonie, gli arrangiamenti tipici dell'epoca. Addirittura questa canzone era presente in classifica con la sua cover italiana cantata da Catherine Spack e che si intitolava Quelli della mia età. L'originale era di François Hardy, un esordio fulminante e 2 milioni di dischi in tutto il mondo. La canzone Accontentatevi del titolo italiano, in italiano faceva Quelli della mia età. Un altro artista di casa nostra che a me piace tantissimo riascoltare ogni tanto, Se mi vuoi lasciare, sì, la facciamo ascoltare subito. Se mi vuoi lasciare, poi diciamo due cose su Michele.

0: Porto.
1: E vi porto subito al cinema, perché sul grande schermo è arrivata in questi giorni una bizzarra ma sofisticata pellicola di cui i protagonisti sono Colapesce e Di Martino, che sono tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni. Li abbiamo visti anche al Festival di Sanremo. Questa pellicola si chiama La primavera della mia vita, nelle sale in questi giorni, e tra poco anche sarà disponibile sulle piattaforme in streaming. Praticamente paesaggio, personaggi, situazioni, tutto sembra mosso da una sana, vitale, poetica e anche folgorante follia. Con la pesce di Martino devo dire che si muovono in questa storia che è ricalcata su di loro, su manie, ossessioni, sui ricordi, gli stereotipi di una Sicilia un po' insolita, decadente, però sempre fatata. E il risultato è di un dramedy, questo è un dramedy che mantiene un po' il loro stile musicale, ovvero quello di avere due livelli di lettura, uno più leggero ed uno più profondo, che scava, che va a fondo. Ad arricchire il progetto tanti volti noti della musica italiana, da Madame a Bruno Risars, fino a un imperdibile Roberto Vecchioni nei panni di un esperto studioso di William Shakespeare. Una curiosità di questo film, la canzone, quella che accompagna il titolo di coda, è Splash, la canzone cantata dal duo a Sanremo, vincendo tra l'altro il premio della critica. Io ero in giuria, giornalisti, e sono stato tra i giurati che ha assegnato a loro il premio per questa canzone. Colapesce e Di Martino indossano una maschera, quella della comicità, ai giurati che ha assegnato a loro il premio per questa canzone. Colapesce e Di Martino indossano una maschera, quella della comicità,

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne. Si indaga su quattro casi con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
3: Stavolta se ne va di remuta dall'Ital Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita. Ieri il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenza, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber, il 29enne Yuri Romanò, praticamente perfetto nello sgrito la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
4: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, e quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
3: È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.

Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli. Then you rock and roll, then you roll.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: you? Where is your...
1: 60, 70, 80, by Studio Più, è la radio che piace a noi.
2: Radio 60, 70, 80, News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
4: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
3: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AWS.
5: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
3: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
6: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee, Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
3: Ed è tutto per ora, a più tardi.
7: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità, dalle proteine del latte ai sacchetti monouso. È da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio. Le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%. Una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
2: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Quando fa? Cioè, un cane o è sempre lui che imita il cane?
3: No,
2: o il cane, uno che è morso dal cane?
3: È uno che è morso.
2: Ah, uno è morso dal cane. Allora, Jack LaVive, va bene. Sei tu. Jack LaVive, allora facciamo così, bella la canzone, bravo anche lui, ci mancherebbe, numero uno, Ramenez.
3: Chi è?
2: Va bene. Adesso va di moda il ramen. Il da mangiare. Prima c'erano i ristoranti cinesi normali, no? Che c'è le cinesi e i cinesi. Adesso c'è il ramen che è giapponese o è cinese, non mi ricordo. Cioè, perché il sushi è giapponese, ma te lo servono i cinesi. Mentre il ramen che è cinese, te lo servono i giapponesi. Penso adesso. Vabbè. Adesso stanno spuntando i negozi di ramen. Che io pensavo vendessero il rame.
3: Ma
2: no?
3: Chi?
2: Cioè, compro oro il ramen. E invece no, è un piatto tipico. E poi sono gli spaghetti della nonna venuti male. Sai quando la nonna ti insegnava a fare gli gnocchi, la pasta fatta in casa, e tu provi quando sei singolo a farla, no? Ed escono fuori dei pezzettoni enormi, degli spaghettoni enormi, tipo pongo, capito? Immangiabili. Però col brodo, perché poi il sugo diventa lungo ed sembra brodo, no? Poi invidi anche qualcuno a mangiarli, no? E quella povera donna che viene a mangiarli ti dice anche buoni, perché lei non è venuta lì per gli spaghetti di ramen, ma è venuta lì per capisci? Per il lingotto d'oro. E quindi gli vanno anche bene, gli vanno, te la cavi e ti dice anche: ah, sai anche cucinare, tu te la tiri pure, ti ho fatto il ramen. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque, niente. Allora, buongiorno, ben trovati. Oggi è il primo giorno di scuola. Ugo si è presentato senza cravattina, ma a estra, e quindi io gli farei subito una punizione. Gli farei subito un. Allora, devo fare i complimenti anche alla Juventus.
3: Me l'hanno scritto stamattina di fine
2: che è veramente una squadra di pagliacci. Che è riuscita a perdere a Sassuolo, che ultimamente il Sassuolo perde con chiunque. Noi siamo riusciti a perdere col Sassuolo 3-2, cioè ha preso tre pere belle fatte bene. Comunque, uno scandalo di squadra. Vabbè, siamo contenti, abbiamo aperto bene la stagione. Va bene, detto ciò, ragazzi, quindi diciamo che è stato un weekend all'insegna della felicità per me.
3: Certo.
2: Della felicità. A parte gli scherzi, facciamo un in bocca al lupo a tutti i bidelli che oggi iniziano la loro il loro anno scolastico e basta. Va bene, grazie a tutti. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Io vado, ero solo qua per fare questo annuncio. Basta. Se volete mandarci notizie belle, simpatiche, non volgari, mi raccomando, sennò poi i bigotti dicono: ah, però ha detto una parolina così, quella, quindi evitiamo. Allora mandateli al 338 via.
3: Ma è l'altro numero.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ma, scusate Bello, ma che canzone è questa? Che non riesco a capire io se no. Abbiamo solo a Russella Kellet. Se DJ de Pasciate che sei alla farra.
3: Dove?
2: De casa Rasciassare. Pasciate. Mamma. Che bello che sei, Ugo. Dormito poco?
3: Ho dormito poco, anzi.
2: Sempre bello però, pelle lucida, pelle. Cosa metti? Calzanetto, cosa? Calzanetto bianco usa.
3: Ma no, uso una crema.
2: Ah, crema, che crema?
3: La crema proprio per.
2: Ah, quella dei emorroidi. Bello. Ti sta bene perché non. Tu sai che per contorno occhi meglio crema per. Quella crema là fa benissimo, quella per. Morroido.
3: Ma che morroido?
2: Uno occhio destro, morroido sinistro, fa benissimo, fa pelle bella liscia liscia liscia, beh certo, no, se serve là, terzo occhio serve anche, lui mette su tutta fascia per esempio, non, si vede insomma. Mamma mia ragazzi, belli che siete, bello sveglio soprattutto, bello vispo, bello vispo.
4: No ma io ci sono, scusami,
2: ci sono, io non capisco se parlo o vomita, non,
4: no Aziz,
2: è andato,
3: pure Aziz.
2: Cadavolo, io vabbè, andiamo avanti. C'è uno che ha fatto un complimento. Complimenti, diciamo, quelli che piacciono a me. Buongiorno, Cata e napoletano. Ma ogni tanto le senti quante calzate simpatiche riesce a dire? Sinu stronzo, ma forte. Grande, saluto Gabriele da Piattelli. Salutiamo Piattelli. Gabriele Piattelli.
3: Pool!
2: Era la mia, la battuta la volevo fare, me l'ha bruciata.
3: Fare tu.
2: Beh, certo, l'ho fatta io già un'altra volta, tu me l'hai copiata.
3: Vabbè,
2: siamo qua apposta per farci copiare.
3: L'ha
2: bruciata proprio nel corpo dentro. Sai almeno dov'è Piattelli?
3: Piattelli è nelle Marche.
2: Dove
3: credo.
2: Sparano? Cretino. Ma non lo sai, non sa niente.
4: Ma io so dov'è Piattelli,
3: Dai.
4: E so che dove vai Piattelli.
2: Allora, tra i tre, tu sei quello che non può fare battute. Perché le mie sono brutte, le sue sono orrende, le tue sono. Ma neanche un bambino di 6 anni.
4: Ma io lo faccio apposta.
2: Ah,
4: per
2: lo fai apposta. Sì,
4: per
2: sì.
4: Aspetta,
2: che c'è un tuo fan, Graziella. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, allora prima hai riferito alla radio che praticamente i vigili ti hanno dato la multa in
2: sì.
5: quanto. Brava che avevi un tipo di cellulare sulla
2: sì,
5: coscia.
2: Sì.
5: Guarda Andrea che l'Apple Watch non va là sotto, va nel braccio.
2: Ah! Grazie. Glielo potevo dire in effetti, non hai perfettamente ragione.
5: È vero.
2: Grazie, ciao. Si sentiva male perché si vede che era in viaggio anche lui. Mi raccomando, occhio al cellulare che sono accaniti i vigili, che devono fare cassa, devono fare. Ma secondo voi prendono la percentuale?
3: Non lo so,
2: non lo so, però secondo me c'è qualcosa che non. Sono troppo accaniti. Non, Buongiorno, stavi parlando prima, Graziella? Scusa, non.
4: No. Stavi parlando di Piattelli?
2: Sì, di
3: alla
2: Piattelli.
3: Alla battuta.
2: Ah, c'hai la battuta su Piattelli?
4: No,
2: pensa agli abitanti di Piattelli, due maroni pazzeschi, poveracci, che tutti che fanno le battute, cioè, mamma. Vabbè, dai, andiamo.
4: Però comunque sono fieri perché comunque hanno un sindaco importante. Famoso, no? Beretta. Perché c'è.
2: Andiamo, dai. Vabbè, andiamo, no, fate finta di niente.
4: Ma in realtà mi metto un'altra cosa, poi sì. Mi metto un'altra cosa.

0: Sì, è uscita quella peggiore, è uscita la peggiore. Vabbè, ma va bene, tu sei così. Non è,
1: ma scusami,
0: la gente non è che si aspetta a te.
1: No, ma ti spiego. È come karaoke. Sei tu praticamente canti. Se tu arrivi che vuoi aprire il karaoke per dirti con. Una tua, tu magari sei dotato di una voce.
0: Tutto ciò che dice, ragazzi, verrà usato contro di lui, state tranquilli. Poi voi prendete spunto da Achille, cioè Achille ha una grande peculiarità, cioè lui potrebbe essere preso ad esempio e imitato quando vostra moglie vi cazzia. Se voi gli date una risposta come quelle che dà lui, dopo un po' lei si demoralizza, diciamo, questo è andato fuori di testa, non capisce niente, balbetta pure, ce l'ho massacrato, poveraccio, e se ne va. E voi ve la cavate alla grande. Prova, parla. Stavi dicendo? Io faccio la moglie.
2: Sì, dimmi.
1: No, stavo pensando, sai cara, che ieri ero a giocare a tennis con mio nipote.
0: È già andata. A me hanno fatto la multa perché avevo le dita nel naso. Mani sempre sul volante, ragazzi. O te le togli col volante, le caccole, o niente. Strusci il naso sul volante. Andiamo avanti. Dimmi.
1: Ah, però sto pensando che effettivamente.
0: Va bene così, basta così.
1: Dita nel naso, poi per avere più grippe.
0: Ma che schifo, dai.
1: No, io sto inutilmente così.
0: Ma scritto, ma il gabbiano di Polloni dov'è?
1: Non lo so,
0: ragazzi. Sarà morto. Perché sicuramente quando non ci sono belle notizie sugli animali, la gente non ne parla più, no? Dice, ho trovato un passerotto. Poi il giorno dopo dice, sai che gli ho dato da mangiare. Il terzo giorno, sai che ha preso. Il quarto giorno non ti parla più del passerotto. È morto. O è morto o è in qualche grill. Come si chiama? Qualche spiedo. Va, andiamo avanti. Il ciccione, ricordati che domani muori.
3: Ma non è domani, ragazzi.
0: Non lo so, c'è scritto così. Non,
3: scusa.
0: Non lo so perché domani. Non, evidentemente hai fatto qualcosa che non andava.
1: Andrea, ti dovrei portare i saluti, scusami.
0: Non mi interessa, grazie. La mia vicina gira.
1: Vabbè, per dire.
0: Sentiamo, chi ci saluta?
1: No, perché ieri. Sì. Esco dalla macchina e mi ferma.
0: È andata, la moglie è andata.
1: Ti saluta.
0: Imitatelo. La moglie se ne va, anche la fidanzata se ne va, dice questo è uscito di testa, balbetta, parla ma non si capisce niente, se ne va, vi salvate. È andata a giocare a calcetto.
1: Vi saluta Max o Massimo Massimiliano.
0: Sì, non se lo ricorda.
1: Abita vicino a me, tra l'altro.
3: Achille, sai chi ti saluta? Dovevi farla così che era più bella.
0: Ma andiamo avanti. Massimo, decimo meridio.
1: Massimo il
0: in breve.
1: No, il consegnatore del pane.
0: Il consegnatore del pane. Ma è italiano, è nato in Italia, cioè, non so se Leno fa parte ancora dell'Italia Leno.
1: Sì.
0: Dopo che sei nato tu, ancora è rimasta. Vabbè.
1: Lui praticamente abita vicino a casa mia.
0: Sì.
1: I suoi genitori avevano anni indietro un'attività, una, si dice, drogheria.
0: Non lo so, ragazzi. Non riesco a parlare con uno che agita le mani così, voglio dire, ma vada via il culo, ma non sa l'italiano. Ma comprati un dizionario e di notte invece di giocare col segnalibro ti leggi 4-5 parole.
1: Scusi, direttore,
0: andate.
3: Lui.
0: Pronto?
4: Achille!
1: Sì, buongiorno!
4: Sei incommentabile!
1: Ah, mi fa piacere!
0: Senti la voce anche, capito? Bella!
4: Sei incommentabile!
0: Dica!
1: Lui praticamente consegna il pane.
0: Però tu sei la riprova vivente che anche uno inetto come te può lavorare in radio. Cioè, nel senso che siamo tre inetti, tre incapaci, possiamo. Ugo! Sa quel mood dello speaker, capito? Un pochino si sa. Ma io zero, cioè uno che balbetta, che lavora in radio, ragazzi, ma non si è mai visto. Sai che adesso fanno quella cosa, non so come si chiama, che se tu assumi qualcuno con dei problemi. No, è vero, è vero, però è una cosa triste. Ma sai che se tu, è vero, ma anche i grandi marchi, tipo senza fare nomi,
1: Stai parlando con me, Frink?
0: Allora, non c'è bisogno.
1: Frink!
0: Non c'è bisogno.
1: Stai parlando con me, Frink!
0: Allora, non c'è bisogno che fai così. Tu hai già naturale. Allora, io dico sempre una cosa. Che lo dico, in continuazione lo dirò. Siamo tutti autistici, ragazzi. È inutile che fate i fighi o le fighe nel bar che pensate. Quando siete pure voi così. Cioè, non, siamo tutti difettati, ragazzi. Allora, innanzitutto ci ha fatto con un buco. E quel buco là già è difetto.
3: Ma che è difetto?
0: Ma scusa,
3: scusa tu, ma scusa.
0: Ma scusate, ma non ho capito. Potevamo secernere i nostri escrementi in altro modo. Ma non lo so. Ma, però un buco là, cioè, voglio dire, cioè, se tu ti rendi conto che sei, c'è un buco, sei difettato, siamo difettati tutti. Allora, quel buco là, quando tu, io vedo una donna bella, bella, bella, bella, me la immagino seduta sul water. Te la immagino già... è già più terra terra, capito? Più... anzi io gli faccio gli faccio anche come stai? Luisa e io vabbè,
2: andiamo ragazzi, non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027, scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Dopo tanti anni che vi ascolto non riesco ancora a capire, dopo tutti i problemi trovati con gli studi, il vostro, andiamo avanti, non ho capito, rileggo: dopo tanti anni che vi ascolto non riesco ancora a capire, dopo tutti i problemi trovati con gli studi, il vostro, il nostro programma,
3: il nostro,
2: no. Allora lui c'ha dei problemi comunque, noi ci abbiamo dei problemi ma anche lui c'ha dei problemi.
4: Lui dice sì. Allora
2: dimmi, Brioschi,
4: con tutti questi studi,
2: Brioschi non è quella cosa effervescente,
3: è una pastiglia, sì.
2: Ma quale pastiglia? Quella
3: è la pastiglia effervescente,
2: ma sono tutti cosi, quelli sbriciolati, quelli Brioschi, quello
3: sono il bicarbonato, quello che è per digerire,
2: ma lascia stare,
4: quello che è tipo la citrosodina, è tipo la citrosodina,
2: citrosodina,
4: sì,
2: vabbè, dai, non sappiamo, quella roba che tu metti nel bicchiere,
4: sì, quella che si presenta,
2: fa la schiuma, fa,
4: che si presenta un po' come il guano.
2: Il guano.
4: Se tu ci pensi bene, il guano.
2: Che cos'è il guano?
4: Brioschi. Il guano sono.
2: Chi è? Brioschi, non la Brioschi.
3: L'effervescente Brioschi è un famoso preparato granulare italiano inventato a
2: granulare,
3: Milano.
2: La parola che mancava.
3: Indovina come si chiama Brioschi di nome, chi l'ha inventato?
2: Non Franco.
3: Non ci crederai mai.
2: Giovanni.
3: Ce l'hai di fronte.
2: Achille
3: Brioschi.
2: E infatti lui è Brioschi per me. Lui parla come, non sai quando credo. Butti il granulato dentro l'acqua. Fa quel rumore lì, lui parla uguale, fa lo stesso rumore. Dimmi.
4: Stiamo dicendo il guano.
2: Il guano non c'entra niente, il guano è il fango. Il guano. No.
4: Il guano sono le feci.
2: Ti confondi col guanto, forse.
3: No.
2: Sai che parla male. Volevi dire.
4: No.
2: Volevi dire guanto.
4: Aspetta. Il guano sono le feci.
2: Sì.
4: Dei pipistrelli.
2: Ah, è vero.
4: I pipistrelli.
2: Sì.
4: Fanno,
2: guanano.
4: E queste feci sono. Sono piccole.
2: Sono fecine.
4: Sì,
2: sono guanini.
4: E ti ricordo praticamente un po' l'effervescenza, queste cose qui. Come forma,
2: a me fa
4: forma.
2: Piacere che tu paragoni, diciamo, tutto agli escrementi degli animali. Evidentemente, evidentemente hai quello come metro di paragone.
4: No, ma siamo
2: va bene.
4: No, ma ti spiego.
3: Achille comunque ha detto bene, il guano è quello dei pipistrelli. Infatti, Batman chi era? Era Bruce Wayne. Bruce Wayne era un miliardario,
2: sì?
3: Quindi guadagnava tanto.
2: Vabbè, dopo questo io posso anche spegnere i microfoni. Tanto non servono a niente. Sei vergognoso, veramente. Uno l'ha scritto, Andrea, buongiorno, potresti fare Madre Eva, magari non al 22%, non l'ho capita questa, non
3: al posto di Padre Ivo, Madre Eva.
5: Mamma ragazzi, mamma, ma queste tasse dovete pagarle ragazzi, è inutile che vi girate, ormai più ti giri più ti fa male, dai, lo sanno tutti, lo so anch'io che non ho esperienza.
3: Padre.
5: Ma lo sanno tutti, se te sta fermo te soffri meno.
2: Andiamo avanti, no, veramente sembriamo dei pazzi. Ma Achille, guano va via, no, rimane qui ancora per 70-80 anni, quando non ci sarò più io e non ci sarà più Ugo, pensa, tu prenderai le nostre redini, come si chiama?
3: Le nostre veci.
2: Le feci?
3: No, le veci.
2: Ah, le veci. Le redini del programma, capito? Si chiamerà Achille Ferrari Brioschi Show, cioè la roba.
3: Un programma effervescente,
2: per quello che vabbè, andiamo avanti.
4: Allora, mi ricordo un po' con la mia come la mia vecchia mail. Avevo una mail,
2: sì, no, una mail
3: era lunghissima.
4: E infatti io mi domandavo come mai
2: quando uno ti dà la mail già tu non la capisci alla prima e glielo devi far ripetere. Questo gliela faceva ripetere 70-80 volte. Scusa, la puoi ripetere per favore, che non ti registro, perché altrimenti com'era la mail, sentiamo.
4: La prima mail era a Cassano Beckham.
2: Pensa quanto sei coglione.
4: Io c'ho la hotmail.it.
2: Scusate la parola che non volevo dire.
4: E io mandavo in giro curriculum e non capivo perché.
2: Perché non ti rispondeva nessuno.
4: Allora poi sotto suggerimento di qualcuno
2: l'hai cambiata, l'hai cambiata.
4: Mi disse ma forse è meglio che la fai un po' più normale.
2: E tu hai seguito allora, il consiglio, hai scritto Achille Ferrari, e non lo considera lo stesso nessuno. Allora c'è uno, adesso ragazzi io non veramente riesco a capire, è la potenza del Signore. Un pastore sudafricano è diventato virale perché afferma di poter guarire i fedeli scorreggiando sopra le loro teste. Adesso io, ma io le cose strane ne ho lette e sentite, però adesso ma tu che ti sdrai per terra e aspetti che lui si sieda sulla tua testa per diciamo mollare un pirito sulla tua faccia con la speranza che tu possa guarire da non so quale male, cioè ma veramente, ma sei messo peggio di Achille, c'è una roba. Vabbè, andiamo avanti. Parroco, mi sento male, sdraiati. Come ti senti adesso? Stavo meglio prima. Vabbè, andiamo avanti, sono cose strane ragazzi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È brutto trasmettere con voi due, sapete perché? Perché allora se mi giro a destra vedo un come si chiama? Sai quelle colpe? Sapete perché? Perché allora se mi giro a destra vedo un come si chiama? Sai quelle colpello, come si chiamano quelle?

0: Ravanello. Vabbè, tu come lo chiami?
1: Ravanello.
0: Ravanello, vabbè, il Ravanello sotto c'ha quel pelo, capito? Quella. Sì. Che sembri tu, sembri tu.
2: La radice no?
0: La radice, esatto. No. I tuoi capelli. Se lo giri invece sopra, è tutto bello. Sembra lui con gli occhiali, capito? Quindi mi scompensate la vista, mi scompensate. Andiamo avanti. Buongiorno, limitati, buongiorno. Siamo limitati al quadrato noi, non solo limitati.
1: Non al quadrato, Andrea, e non ti sbagli, al cubo, siamo in tre, al cubo.
0: Che c'entra? Il cubo mica sono tre lati.
1: No, il cubo è al cubo. È studiato matematica, no?
0: Ma certo, al quadrato è uguale.
1: Al quadrato e al cubo e a tre.
0: A tre, sì, ma che c'entra?
1: Si leva al cubo.
0: Ma ho capito, vabbè, ma vuoi fare quello che ha studiato.
1: Ma questa cosa so.
0: Ma perché non ti ammazzi? Con le uova. Prendi 150 uova e te le spari in faccia fino a che non muori. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, buongiorno, buongiorno professionisti. Sì. Del nulla, professore del nulla. Mamma mia, ragazzi, ma io quando sento questo programma mi viene subito gioia in fascia. Ah, sì, mi viene gioia in fascia. Proprio si vede che c'è una fascia da gioia.
1: Si vedesse.
0: Si vedessimo. Bello. Ma come parlate bene italiano voi? Ma neanche veramente Achille, veramente c'è una cosa. Achille bello!
2: Oh, grazie Zid, buongiorno.
0: Come bello che è. Se non fosse per parola lui sarebbe.
1: Non stai messo un
0: po'. Stamattina anche sì, se parlo così a sfratto perché c'è umidità, c'è freschezza, c'è, certo. Capito? Allora uno parla un po' così.
2: Cioè, che mi sto giudicando a Zinze, ti può ricordare un po' come le mattutine. Le mattinate fresche di Marchese.
0: Ho chiuso armadio, basta. Non
2: hai chiuso armadio.
0: No, tu parla ma non ti sento. No, tu sta dentro armadio per
2: come
0: me.
2: Come nella pubblicità.
0: Non si può sentire. Ho fatto complimento, si è allargato subito. Tu ti devi fare flebbo, fai te flebbo di italiano e magari dopo tu parla italiano, capito? Ti attacchi una flebbo di 60 litri di italiano, vai. Piano piano. Tu ingoia. Allora, devo dire una cosa, ragazzi, però prima di procedere con la messa a mora. Allora, no, devo dire una cosa. Il ciccione muore in diretta prima delle 8:45. Allora,
1: a me l'hanno detta.
0: Sì, l'hanno scritto. Ma l'ha scritto uno che fa le carte, fa le cose, fa quelle.
1: Non mi dire,
0: legge le tazze, tazzine, tazzarelle.
1: No, quella roba, sì. È l'unico argomento che non mi devi parlare.
0: Però
1: tu.
0: Prima delle 8:45, quindi vabbè, prepariamoci, ragazzi.
1: Ma
0: prima
1: prepariamoci
0: prima della fossa, insomma, non.
1: Quale fossa?
0: Ti seppelliamo qua in giardino, almeno io ti posso vedere, metto una faccia enorme sulla cosa e mi avvicino dalla finestra, lascio aperta anche a gennaio, però ti vedo almeno, perché mi mancherà la sua faccia, no? Dall'altra parte del vetro, sarà un altro vetro, quello dalla finestra, col giardino qua, occhio da tozzo qui nel boschetto, magari un posticino per te, insomma, si trova, l'hanno trovato per il cane, insomma,
1: grazie.
0: E mi sembra giusto anche trovarlo per te, insomma, è poveraccio, è che diamine.
2: Tu comunque io c'ho esperienza, perché ieri ho travasato l'ulivo, quindi ho esperienza adesso nelle
0: per fare le fosse,
2: né scavare né spostare terra.
0: L'hai messo a terra, l'hai messa dell'ulivo adesso?
2: No. Ho preso un vaso
0: questo grosso. Scusa, ieri hai preso un vaso?
2: Ieri ho preso un vaso
0: che non andava bene.
2: No. Ieri, allora, l'altro ieri l'ho messo
0: in un vaso.
2: In un vaso che già avevo a casa.
0: Ah, per risparmiare. Quello dei tulipani, quello dei gerani, quello piccolino.
2: No.
0: E ha tolto tutte le radici, gli ha tolto. Qui sta bene. Senza terra.
2: No, facciamo un diametro due spanne.
0: Due spanne
2: di diametro.
0: E guardi la chioma. In teoria la chioma dovrebbe essere tra il quadruplo del vaso, capito?
2: Cioè, devo dare. La chioma
0: quanto è larga, in base a quello ci va il vaso, capito? Adesso le piace tua, io non le so, però la tua chioma dovrebbe essere esattamente. Andiamo avanti, non è il tuo caso.
2: Comunque alla fine mia mamma mi fa: guarda che ci vorrebbe più largo. E allora
0: Ma ha chiamato il tuo coso, il tuo. Sì. Come si chiama? Il dietologo. Mi ha detto: meno pasta, meno pane, meno zuccheri, meno dolci, meno alcol. Meno male che sei andato, Ugo. dimmi. Dai.
2: E quindi.
0: Cadavolo, sei un cretino. Io? E allora tuo marito, scusa.
1: Tuo marito.
2: Sono andato alla ricerca e ho trovato il nuovo vaso. Il vaso e abbiamo già.
1: Achille, va bene il nuovo vaso, ma quello dello yogurt non va bene.
0: Io questa roba è bella, no, io mi sto facendo gli yogurt.
1: Io
0: non butta niente questo.
2: Sì. Vabbè, no,
0: la credenza con tutti i barattoli di plastica dello yogurt. Dimmi, cretino, dimmi.
2: E quindi ho preso
0: un vaso più grosso.
2: Sì, 50 centimetri di diametro.
0: Ma perché non l'hai messa a terra l'olivo? Non ti piace a terra?
2: No,
1: Andrea, sai che lui.

0: Qui devi andare via che è in affitto, te l'ha detto ieri.
1: Ah, tra 20 anni vai via, giustamente, no, ti porti via l'Ulivo. Col camion però.
2: No, perché comunque sai, allora, diciamo così.
1: Dai una spiegazione sintetica, leggera e veloce, altrimenti noi dobbiamo, purtroppo, dobbiamo mettere la mora. Dai,
2: no,
1: mora,
2: ma perché andiamo, sai, onde evitare magari equivoci, inutili discussioni.
1: Ah,
2: no,
1: con il proprietario di casa.
2: Sì,
1: dici, ma avete messo l'Ulivo. Ah, 20 anni che siete là, vi viene a rompere i maroni per l'Ulivo. Magari gli abbellite anche il giardino, cretino. Ma scusa, una domanda gliela puoi fare. Pronto? Posso piantare l'ulivo? No, grazie. Metti giù. Finita la discussione. Per evitare discussioni.
2: Okay. Mia mamma preferisce così, capito?
1: Ma tua mamma è l'amante del proprietario.
0: Ma chi?
1: No, no. Lo paga in natura, no, magari. Cioè, questo. No. Magari in intimità glielo può dire. Posso piantare l'ulivo? Ma è veramente in realtà.
2: Però comunque alla fine.
1: Alla fine, insomma, sta nel vaso. Con la terra e nel vaso, ok?
2: Ma sì, da colore, dai, insomma.
1: Il da colore, il vaso da colore.
2: Ma sì, quel colore c'era, no?
1: Cera. Colore, che cos'è la cera? Gialla. Marrone.
2: Argilla.
1: Argilla, colore argilla l'hai preso.
2: Argilla.
1: Ah, quello di classe, quello che costa meno, quello di cinese. Certo. Quanto l'hai pagato? 2,80 euro.
2: Ma no, 9,99 euro.
1: Fischia, veramente, ti hanno fregato.
2: No, ci vuole centimetri di diantro.
1: Ah, ok.
2: 50,
1: 50, è bello, sognare quei numeri. Vabbè,
0: scusate, ragazzi, no, fermi tutti.
1: Fermi tutti e una pina.
0: Allora,
1: mari in alto.
0: La prossima volta, Andrea.
1: Mari in alto, questa è una pina, ragazzi. Ma cosa vedo lì sotto?
2: Oh. È vero, cosa stai dicendo?
1: È andata.
0: Comunque, via tutti. Comunque, Guagnu, Andrea, la prossima volta. Non
1: oggi devo andare a fare qualcosa per la scenografia. Tu vieni con me oggi o c'è da fare?
2: Quando?
1: Oggi, dopo la radio, cosa devi fare? Devi fare cose?
2: Sì, due fare.
1: Ok, va, oggi ho capito. Andiamo.
0: Tu, l'ulivo, lo devi regalare a gente di Ascoli Piceno, così guadagni due volte. Uno, abbellisci il terreno e la seconda, ti mangi le olive a scolà. È bella questa.
1: È bella. Bellissima. Io me ne vado, ragazzi. Sto andando. Non...
0: Già fritte.
1: Ma perché si friggono le olive a scolà? Sono fritte.
0: Certo.
1: Ma no, sono riempiti di cosa, di qualcosa.
0: Ma sono fritte.
1: Sono grosse, poi sono grosse. Sono lì, sono così grosse. Non... Sì. Vabbè, andiamo avanti. Allora, facciamo così: un pezzo di canzone, ma giusto un pezzo, giusto per arricchire un po' quelli della SIAE. E poi qua siamo.
3: Su Studio Più non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un progetto che si occupa di alimentazione reni, si chiama Reme Diet e ha l'obiettivo di utilizzare l'alimentazione come strumento per preservare la funzionalità renale e migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici. È un progetto dell'Istituto di Ricerca Urologica dell'Ospedale San Raffaele, nato dall'intuizione del nefrologo Francesco Trevisani e della nutrizionista Arianna Bettiga. Proprio a Francesco Trevisani chiedo di spiegarci il progetto.
5: È un progetto di ricerca scientifico che nasce all'interno dell'Istituto di Ricerca di Urologia diretto dal professor Montorsi, con lo scopo di investigare come una dieta mediterranea possa modificare a livello epigenetico l'espressione del nostro DNA, con un focus preciso sui malati di insufficienza renale o malati che hanno un tumore e sviluppano in maniera concomitante insufficienza renale. Il progetto nasce nel 2017 e si evolve attraverso una prima fase scientifica di laboratorio per poi ottenere i risultati e muoversi verso una parte clinica, trasformandosi da Reme Diet, che vuol dire rene dieta mediterranea, Reme Diet, in Reme Diet Evolution, che rappresenta proprio la traslazione di quello che è la parte scientifica sull'umano, nel senso di riuscire a redigere delle diete che possano essere applicate tutti i giorni sui pazienti. Questo processo ha visto fin da subito il sostegno sia del mondo dell'agri-food, ma anche dai pazienti che ovviamente capivano l'importanza di quello che può essere una dieta che, a differenza di pastiglie, possa già agire come una terapia per rallentare un processo cronico evolutivo che è l'insufficienza renale.
4: Dottore, ci sono cibi sì o cibi no?
5: Allora, è tutto molto più complesso, nel senso che non c'è un alimento singolo da demonizzare. È logico che spesso si dicono non mangiare più le proteine, non mangiare più il sale, però sono tutte indicazioni molto parcellari e soprattutto riferite a quello che si è scoperto 30-40 anni fa. Il nostro obiettivo sta in un'azione sui macro e sui micronutrienti, creando una sorta di griglia e un'intersezione tra quelli che sono alcuni alimenti che appunto possono essere utilizzati ma in maniera moderata. Tradotto, il sale non può scomparire totalmente dalla dieta, perché se scompare totalmente si causa una patologia che è l'iponatremia, cioè sale scende troppo nel sangue e il paziente rischia anche di andare in coma. Come non posso togliere completamente le proteine, almeno nelle fasi iniziali moderate del danno renale, se no sviluppo malnutrizione che sia. Per cui i punti quali sono? Moderare sia l'assunzione di proteine, l'assunzione di sale, l'assunzione di fosforo, di potassio e di calcio su quello che è il filtrato renale. Cioè, io ho davanti una persona non con insufficienza renale, ho davanti una persona con insufficienza renale di stadio 1, devo applicare una tipologia di dieta che tenga conto di questi aspetti che abbiamo appena citato. Di stadio 2 si modifica. Ovviamente più aumenta il grado di insufficienza renale, più la quantità di proteine scende. Quindi da, per esempio, 0,9 grammi pro chilo arriviamo fino a 0,6 grammi pro chilo.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora in tanti stanno scrivendo: buongiorno cretini, buongiorno, noi siamo stupidi, non siamo cretini, cioè, anche cretini, però stupidi siamo, più bello stupido, no? Ma non fa lo stupidino, dai, come dicono, non fa lo stupidino. E poi lo stupido è quello che fa finta a voi di essere suo, capito? Ma ma sto zitto, so, ma mi va bene così, capito? So tutto però, non pensare che... Ma va bene così. Divertiti. Sai che assomigli a quei cani con il pelo... Come si chiamano quei cani che assomigliano a Vessicchio là?
3: Schnauzer.
2: Lo Schnauzer.
3: Schnauzer.
2: Schnauzer. Sembra uno Schnauzer nano. Anche grasso però.
3: Perché?
2: Lo Schnauzer. Schnauzer. come si chiama? Schnauzer.
3: Lo Schnauzer.
2: Sembra uno Schnauzer nano con gli occhiali. E basta, cicciottello. Cicciottello, cicciottello. Vabbè, ognuno assomiglia. Oh, ero al bar, c'era uno con il cane era uguale a lui, la faccia, uguale, uguale, mi sono impressionato, ho detto adesso tira fuori il portafoglio e paga lui il caffè, il cane, invece ha pagato l'uomo. È vero che dicono che i cani poi si assomigliano, cioè ogni padrone, cioè nel senso che il cane prende le sembianze del padrone, capito? Infatti il suo cane, poveraccio, c'ha la sua faccia ragazzi, solo che è albino, è biondo, è bianco, non è... quindi un Ugo biondo. C'è una cosa. Esisterà un Ugo in Svezia, in Finlandia? Sì, sì, sì, sì, ci sono a barba bianca, beh, dorata, insomma. Va bene, buongiorno, ben trovati. Fatemi sapere e quando e se lo volete voi.
3: Ma cosa?
2: Non c'è. 3384 1, via, andiamo. Messaggi se volete da mandare qui e poi noi li commentiamo, cerchiamo di commentarli. Vi ricordo che quello che succederà a teatro lo sapranno solo quelli che verranno a teatro.
3: Bravo.
2: Perché io toglierò tutti i cellulari a tutti, perché non si può riprendere quello che facciamo, perché faremo una cosa folle, folle, folle. Quindi se venite a teatro sappiate che c'è la follia, la pazzia, può succedere di tutto, a un certo punto spegnerò anche le luci e magari tutti nudi, che ne sai tu? Non lo sai. Vabbè. Cadavolo, mia figlia la voglio chiamare Gucci, cosa ne pensi? Allora, se è l'ultima ricerca che hai fatto sulla cronologia di Google, se ti sei addormentata con sta parola è chiaro che poi ti svegli e dici Gucci, capito? Pensa che io ho un amico che al filo l'ha chiamato Winita Casino. Vabbè, andiamo avanti ragazzi. Buongiorno e bentrovati. Che sta battuta è solo maschili ragazze.
4: Winita Casino.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Un trafficante di 79 anni, io dico, ma porca miseria, ragazzi, ma viva i nonni, ragazzi, che non si, che si danno ancora da fare, cioè non è, perché vedere questi nonni a giocare a bocce oppure a briscola, a scopone, che ne so, su un cantiere, insomma, fa tenerezza, no? Invece no, bello, lui 79 anni si è buttato a fare il trafficante di droga. Oh, non sta con le mani in mano, voglio dire, non si gira i pollici. Bravo, complimenti. Un trafficante di 79 anni, poi dicono gli anziani non fanno niente, lo vedi? Un trafficante di 79 anni è stato trovato con 500 kg di hashish, una roba leggera, insomma, non, certo. 500 kg di erba, ce l'aveva tutti in casa, se ne sono accorti che la bolletta dell'acqua era esagerata, perché li annaffiava, cretino, non capisce niente questo, non, si scemo veramente,
3: no, io ho
2: 500 kg di erba la devi annaffiare, si secca, capito? Un trafficante di 79 anni è stato trovato con 500 kg di hashish in una ditta tra Monza e Muggiò, uno pensava che so, in Colombia, invece no, in Italia. Al giudice che l'ha rimandato a casa, pensa, è arrivato da casa, al giudice che l'ha rimandato a casa per prendersi cura della moglie invalida ha detto, credevo fosse cacao. Adesso io non vorrei essere giudicato per la mia patente da questo giudice, perché no, perché io l'hashish l'ho visto come l'hashish di color cacao, non ha niente, non di, anche il sapore non c'entra niente, non è. Il 70 venne, diceva, c'avevo 500 kg di erba in casa, ma pensavo fosse cacao. Uno si può sbagliare, no?
3: Certo.
2: La mattina faceva colazione, infatti, con latte e cacao. Era tutto pimpante, andava a giocare a bocce. Ragazzi, dai, sboccio io al cantiere. Dai, non si fa così, operaio. Ma fottitene, dai, fallo anche così il mattone. Ma sì, il muro lì, era tutto, capito, tutto. Beh, vorrei essere giudicato anch'io da questo giudice, magari mi manda, mi ridà la patente subito, praticamente. Io pensavo non fosse un cellulare, io pensavo fosse un corvo, per dire, non avevo cioè in mano, avevo un corvo in mano, avevo un corvo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, di cose strane nel mondo ce ne sono, voglio dire, noi siamo la specie, insomma, in via di estinzione. Lui muore alle 8:41, tu ancora vuoi morire, ancora vuoi morire,
3: no, cioè io voglio essere
2: imprevedibile.
4: Cacao meraviglia, che meraviglia sto cacao meraviglia. Buongiorno Ugo Andrea, Achille,
2: io vorrei capire come vai avanti adesso.
4: Adesso vi saluto.
2: Infatti. Ciao fratello.
4: Ciao.
2: Non ho capito, il filosofo.
3: È il filosofo.
2: Il filosofo si è messo a cantare oggi. Ma anche l'anziano cantava. Cacao. Vabbè, andiamo avanti. Che meraviglia questo cacao. Allora, mi hanno mandato la foto e anche la descrizione di un maiale, di una mongolfiera. Ecco perché prima ho detto mongol, perché mi ricordi la mongolfiera anche tu. Questa mongolfiera enorme, rosa. Rosa, tu sei rosa sotto.
3: In che senso?
2: Perché la faccia è gialla, ma sotto.
3: Ma non è vero.
2: Il corpo è rosa.
3: È rosa.
2: Ah, non è giallo come la faccia.
3: Ma quale giallo?
2: Allora, la barba è gialla.
3: Ma non è bianca la barba, quale gialla?
2: Ma tende all'arancione.
3: Ma no,
2: giallo.
3: Sono le luci.
2: Le luci. Per me sono le sigarette.
3: Ma è bianca la barba.
2: Sì, bianca, ma qua il baffo è tutto giallo, capito? Un po'
3: ma
2: giallognolo.
3: Giallo. Vabbè, è giallo.
2: Scusa, che colore è?
5: La nicotina, Ugo.
3: Sì, ti ho capito, ma è bianco.
2: Ma non è bianco qua un po'. Ma il nero non è più nero, ma è giallognolo.
3: Ma
2: capito?
3: Quando la tagli la barba diventa bianca, mica rimane gialla, tu la tagli la barba.
2: Ma cos'è che non capisce? C'è
5: la
2: qualcosa che non capisce.
5: Tu a fumare la nicotina.
3: So che diventa gialla, sì.
2: Ecco.
3: Ma non è gialla perché me lo taglio.
2: Ma è inutile che t'arrabbi. Che t'arrabbi?
3: Me lo taglio il baffo.
2: Oh, ma ce l'hai tu la barba gialla, mica ce l'ho io.
3: Gialla.
2: È gialla.
3: E ci usiamo
2: afro. Ma fatti bionda, fatela bionda la barba. Almeno si confonde, se no sembra veramente, fa schifo, sembra barbone, capito? Non è. Con tutto il rispetto per i barboni, voglio dire che sono più belli di te. No, ogni tanto sento le donne, guarda quel barbone, guarda, se tu lo rasi, lo pettini, lo fai, lo lavi, lo cambi, guarda che non è un brutto ragazzo, a me sei messa così male. Perché questo? Perché le donne ti vogliono cambiare, capito? Piano piano, mi iniziano piano piano, ti vogliono cambiare. Ma se tu lo volevi biondo, perché hai preso un moro? È moro quel, perché lo fai diventare biondo? Biondo effeminato con le infradito, perché? No. Nel 1976, per la copertina di Animals, Animals, arriva in inglese,
5: no,
2: arrivato.
5: No, Animals si scrive.
2: Fermo. Animals, mi ho sputato veramente. Non, metti la di all'H, tipo l'H. Agliosa. Nel 1976, per. Io non c'era ancora, vabbè, comunque, per la copertina di Animals, Animals è la copertina dei. Di un gruppo musicale,
5: i Pink Floyd.
2: Fatelo parlare, ragazzi. Padre, capiamo bene cosa ha ingoiato, ragazzi. Perché escono fuori tutte strane le parole. Ma.
5: No, padre, no, guardi che
2: è andato. Allora, nel 76, per la copertina di Animals, i Pink Floyd fecero volare un maiale gonfiabile, tipo Ugo, a Londra. C'è scritto, tipo, a Londra. Il vento spezzò i cavi che lo tenevano in sicurezza e l'animale, il maialone, finì sulla rotta dell'aeroporto di Heathrow, causando il panico tra i piloti, che comunicarono alla torre di controllo che un suino rosa gigante aveva appena sfiorato l'aereo, portando a varie cancellazioni dei voli. Praticamente una giornata assurda, perché da qui l'aereo, c'è un maiale enorme che ha sfiorato l'aereo, la controllo di controllo, ehi, oggi un brutto giorno per smettere di bere, bello. Però è vero che in effetti i piloti non sapevano cosa dire, perché vedevano sto gonfiabile rosa, sto maialone enorme che, capito, che gli volava vicino, non sapevano. Qua abbiamo un sacco di domande da porci.
3: Mamma mia.
2: Andiamo a casa, ragazzi, non è mia, è di Calasciune.
3: Ma chi è?
2: Maria Pia. Arrivato. Maria Pia Calasciune.
0: Andrea. Tavolo.
6: Show.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari ascoltatori di Radio 60 70 80, vi do il benvenuto ufficiale nella classifica delle vendite italiane del 1963. Accadeva qualche anno fa nel nostro mercato musicale. La prima che andiamo ad ascoltarci è una signorina francese. Poi vi racconto qualcosa. Françoise Hardy.
3: C'era

Era il 1963, si sente come che era quell'anno, eh? Le armonie, gli arrangiamenti tipici dell'epoca. Addirittura questa canzone era presente in classifica con la sua cover italiana cantata da Catherine Spack e che si intitolava Quelli della mia età. L'originale era di François Hardy, un esordio fulminante e 2 milioni di dischi in tutto il mondo. La canzone Accontentatevi del titolo italiano, in italiano faceva Quelli della mia età. Un altro artista di casa nostra che a me piace tantissimo riascoltare ogni tanto, Se mi vuoi lasciare, sì, la facciamo ascoltare subito. Se mi vuoi lasciare, poi diciamo 2 cose su Michele.

0: Cinema, perché sul grande schermo è arrivata in questi giorni una bizzarra ma sofisticata pellicola di cui i protagonisti sono Colapesce e Di Martino, che sono tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni. Li abbiamo visti anche al Festival di Sanremo. Questa pellicola si chiama La primavera della mia vita, nelle sale in questi giorni, e tra poco anche sarà disponibile sulle piattaforme in streaming. Praticamente paesaggio, personaggi, situazioni, tutto sembra mosso da una sana, vitale, poetica e anche folgorante follia. Colapesce e Di Martino, devo dire che si muovono in questa storia che è ricalcata su di loro, su manie, ossessioni, sui ricordi, gli stereotipi di una Sicilia un po' insolita, decadente, però sempre fatata. E il risultato è di un dramedy, questo è un dramedy che mantiene un po' il loro stile musicale, ovvero quello di avere due livelli di lettura, uno più leggero ed uno più profondo, che scava, che va a fondo. Ad arricchire il progetto tanti volti noti della musica italiana, da Madame a Bruno Risars, fino a un imperdibile Roberto Vecchioni nei panni di un esperto studioso di William Shakespeare. Una curiosità di questo film, la canzone, quella che accompagna il titolo di coda, è Splash, la canzone cantata dal duo a Sanremo, vincendo tra l'altro il premio della critica. Io ero in giuria, giornalisti, e sono stato tra i giurati che ha assegnato a loro il premio per questa canzone. Colapesce e Di Martino indossano una maschera, quella della comicità, per rivelare piuttosto che per nascondere, e in un film surreale come questo c'è anche tanta tanta verità, quindi non perdetevi per nessuna ragione al mondo questo film in sala, La primavera della mia vita. E noi abbiamo il trailer.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: a proporvi. Io ho intenzione oggi di fare un omaggio ad un artista meraviglioso. Quando lo sentirete mi darete sicuramente ragione. E cosa eccezionale, nell'appuntamento di oggi, che è del 1973, noi ascolteremo due canzoni dello stesso artista. Ma perché? Perché poi ve lo spiego. Cominciamo con la prima. Elton John.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

È stato un anno clamoroso per Elton John, uno dei massimi artisti che la scena musicale mondiale abbia mai saputo esprimere. In Italia era presente con questo Daniel che arrivava da Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, ma lui in quell'anno ne pubblica addirittura due di dischi, bissando il clamoroso successo del primo, e il secondo si intitolava Goodbye Yellow Brick Road, numero uno in America e negli Stati Uniti. Mentre in Italia c'era la appena ascoltata Daniel, in America lui era già a scalare le classifiche con

0: Li avete sentiti gli Stones? Li avete immaginati? Non erano loro, ovviamente. Quello che abbiamo appena ascoltato era Elton John, ma l'influenza degli Stones già si sentiva. Saturday Night All Right for Fighting. Era Elton John dalla Hit Parade di quel 1973. Signore e signori, abbiamo chiuso il nostro appuntamento anche per oggi. Intensissimo, per la prima volta abbiamo dato spazio a due canzoni dello stesso artista, ma di fronte a un artista così non si poteva fare diversamente. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio alla continuazione del nostro ricchissimo palinsesto da Bruno Righetti a Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
1: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario è sulla carta il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Sta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bruno Righetti e Radio 60 70 80. È proprio così. In questi giorni, qualche anno fa, è la nostra missione. Andare a scoprire, cioè, che cosa accadeva nelle classifiche di vendita italiane e anche no, negli anni che sono stati forse tra i più prolifici e più importanti della storia della musica, gli anni 60, 70 e 80, se vogliamo guardarla da una certa prospettiva. Beh, dal punto di vista nostro, noi che quel periodo l'abbiamo vissuto in primissima persona, dobbiamo solo che sottoscrivere questa affermazione. Due canzoni oggi come sempre, la prima che ci ascoltiamo ve la faccio sentire subito perché anch'io è da un po' che non l'ascolto. Eccola qua.
1: C'era una volta Hit Parade.

Eh sì, rappresentata in pieno quello che era la tendenza musicale degli anni Ottanta, il synth pop. E se ci ragionate un attimo e vi focalizzate un po' con i vostri ricordi, Orchestra Manoeuvres in the Dark, i primi Depeche Mode, Human League, Yazoo, gli Eraser, insomma, tutti questi facevano parte di questo stile e non potevano che fare altrettanto i Twins, che sono questo gruppo tedesco che abbiamo appena ascoltato con Not Loving Kind, uno dei loro maggiori successi e che in quel periodo era in classifica in Italia, insieme in buonissima compagnia ad un altro strepitoso gruppo inglese.

0: Sabato.
1: Synchronicity rappresenta l'apice della qualità artistica dei Police, ma è anche l'ultimo album che li vede comporre e suonare insieme. 8 delle canzoni presenti in questo disco sono state scritte da Sting,

0: le cose erano molto ben delineate. Infatti dopo questo lavoro ciascuno prese percorsi artistici diversi da solista. Noi chiudiamo il nostro appuntamento con le parade del passato, grazie come sempre per l'ascolto, ci ritroveremo fra un'ora circa con un altro blocco dedicato alla grande musica da classifica degli anni 60, 70, 80. A tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
1: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Sta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare Zucca. Poi la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Va bene. Sorpresa, sorpresa. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovati, figliuoli e figliuole di Radio 60, 70, 80. Ciao da Pierangelo, eccoci qua. Tornati alla base, qua. Sono già partiti i missili, meno male. Buon pomeriggio a voi ed eccoci ritornati in postazione fissa per poter accontentare tutti quegli ascoltatori che desiderano sentire la bella musica 60-70-80, anche se devo dire che la musica è sempre bella comunque, anche in mancanza dello speaker la musica è sempre molto bella e molto gradita. Allora 351 351 1000, se volete siamo qui. Musica 60-70-80, la più bella, la più bella. E buongiorno Sara, come stai? Bene, ti ritrovo bene, bene, davvero. Guarda, sei in

0: Non sapevo io. Non sapevo.
1: Hai finito le pilluline blu, che sei tornato in anticipo?
0: Lo sapevo. Li ritrovo tutti qua io.

0: Che mi dicono qua?
1: Ciao Pierre, hai finito le cartucce? Buma mola! Ciao Gabriele, vieni in convento dal padre Armanno, ciao!
0: Dovrò andare in convento io,
2: Ciao Elena,
0: bene, un commento padre Pierre.
3: Wow, Pierangelo, bentornato. Io pensavo che tornavi lunedì prossimo. Ti mancavamo, ti mancavamo i tuoi ascoltatori. Ben ritornato qua da noi, fa fulmine, scintille, saette, vedi? Il tuo bentornato. Guarda, allora, oggi una canzone, diciamo, ci vuole un po' di leggerezza, che dici? Con Lovers in the Air, amore nell'aria, solo che non mi ricordo chi la canta. Ciao e bentornato Pierangelo e un saluto a tutti gli ascoltatori da Fabiana. Ciao ciao.

va bene. Quando è per terra è un disastro. Riniziamo con simpamoricizia, simpatia, amore e amicizia. Hola! Hola, hola, yeah! Oh yeah, yeah! Grazie Fabiana per Love is in the Air, grazie. Mi mancava questo disco, L'ho sentito per una decina di giorni, tutti i giorni, non so perché, ma avevo voglia sempre di sentire Love is in the Air di John Fogliano. Va bene, va bene. Allora, che c'è qua? Ah! Saluto Alfredo, buongiorno Alfredo, mi aspetti in convento? Arrivo io, Prepara tutto che hai tutto per la mia misura, eh? Meno male, guarda che sono lungo io, sì.

Non ti è mai capitato che una zanzara ti pungesse sulla lingua? Non ti è mai capitato? A me sì, guarda, guarda Fabiana, guarda. Sulla lingua mi ha morsicato quella brutta bestia. Ma davvero, adesso come faccio a parlare? No? Non ce la faccio neanche a parlare adesso. Mazza, ragazzi. Allora, chi è che devo salutare? Nadia, Fiorella, buongiorno a voi. Martina, Vittoria. Lo sapevo io, Subito i commenti, subito. Era You and I, the Delegation. Devo salutare anche Barbarella di Milano. Ma sei al lavoro o sei in vacanza? Sei al lavoro? Meno male.

0: Perché fai la furba? Perché fai la furba?
1: Ma scusa.
0: Non ho capito io perché.
1: Ma scusa, eh.
0: Cosa?
1: Come ti appunto sulla lingua, se mi hai detto che la lingua non ce l'hai.

Grazie anche a Barbarella per Money Leader di Derry Hall e John Oates. Sai che mi ha detto la zanzara? Io pungo dove mi pare. E siccome tu hai sempre la bocca aperta, hai scelto il posto giusto, ma morsicato sulla punta della lingua, vedi? Come dire, sta zitta un attimo che... Va bene, Marina di Villafranca, buon pomeriggio, salutami Gianni. E a lui dedichiamo I Love the Nightlife di Alicia Prince. Vabbè.

0: Adesso come faccio io a baciare qua? Ah, non posso baciare, per 5-6 ore non posso baciare. A parte che non c'è bisogno della lingua per baciare, cioè una. Quando ce n'è una di lingua è abbastanza, no? Anche se non usi la tua, fa niente, insomma. C'è qualcun altro che la sa usare, no? E baciare così, proprio, senza neanche tirarla fuori. Ho preso anche del patacca, va bene, grazie.
1: Angelo, bentornato, sì. Finalmente vacanze finite. E adesso direi che è scontato Earth, Wind & Fire, September. Ciao Pier, saluti a tutti.

0: Ancora grazie Max per settembre degli Earth, Wind & Fire, il mese che io l'ho sempre detto, se fa bello è uno dei mesi più belli dell'anno, da godersi in vacanza o magari anche in ufficio, no? Perché il clima va bene, eh? Che dici? No? Non sei convinto di questo? Come no?
1: Grazie, ma la domanda mi sorge spontanea, ma domani mattina alle 7 ci sarai o no?
0: No, iniziamo lunedì. Calma, tranquilli ragazzi. Siete un po' troppo esigenti.
2: Luca da Venegono. Mettiamo su una bella canzone di Dire Straits, mi raccomando, non le solite. Ciao, grazie, buona giornata a tutti.

0: Beh, caro Luca, mi hai chiesto una canzone di Dire Straits che non sia la solita. Oggi ho scelto On Every Street, che trovo molto molto molto carina. Lasciami salutare anche la Sandra, che è ancora infortunata in Sicilia. Speriamo che tu possa recuperare, altrimenti devi tornare a casa con le stampelle. Va bene, dai. Va bene anche così, dai. Mi raccomando, curati, ho detto curati. Mi raccomando. Vedi, vedi, vedi. Lo sapevo io. Grazie per i Dire Straits, grazie anche a Luca.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Massimo, questo è per te. Mi hai chiesto un bel pezzo rock? Eccoli qua.

Massimo, oggi ho scelto gli Europe così perché hai chiesto un pezzo rock e secondo me questo è uno dei pezzi che vale la pena essere sentito, parecchie volte anche devo dire. Mazza, ma come mai che mi morsicano tutte le zanzare oggi? Come mai? Che ho fatto di male io? Ah, forse dovevo arrivare lunedì per quello che... È stata colpa del cane, ha detto, ma andiamo a casa a fare un po' di radio, dai. Aveva voglia di sentire un po' di musica di quelle un po' particolari, il cane. Allora, siamo tornati un paio di giorni prima, il tempo non era molto bello. Colpa sua, Argo, è colpa tua. Grazie per Rock the Night, grazie Massimo. Che c'è qua? La signorina Caterina, buongiorno a lei, eccola là, vedi. Subito con la R mi manca

Ma guarda quante belle signorine che ci sono oggi, a poche non le sentivo e che non le vedevo, guarda, guarda. Buongiorno Caterina, buongiorno, come si chiama lei? Andrea? Si chiama Andreina lei. Ma pensate. Allora. C'è un pezzo di Olivia Newton-John che si intitola Physical.

0: che fa il meccanico non può inventare una macchina che va a acqua, no? Non lo so, Simone, tu che sei sempre lì a trafficare con i motori, una macchina che vada a acqua non la si può inventare.
1: Sei ritornato,
0: no.
1: Con quello che costa il carburante, se credo che sei tornato a lavorare, sarà meglio che lavori invece andare a spendere i soldi in giro. Oh, mette qualcosa di Tears for Fears. Ah, Stigo.
0: Non ci sono più i meccanici di una volta. Se ci fossero ancora i meccanici di una volta, io sono sicuro che una macchina o aria o ad acqua l'avrebbero inventata. Adesso ci sono tutti i meccanici come Simone. Simone! Magari c'è anche la macchina che va acqua, eh! Come no?

0: Cos'è che mi scrivi tu? Chi ha inventato la macchina che va ad acqua e ad aria è morto molto male. I potenti non lo vogliono. È vero anche quello, è vero anche quello. Se fai qualcosa che va bene, stai tranquillo che vieni eliminato immediatamente. Vabbè, però è vero.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. C'era un signore in Brasile che aveva inventato la macchina che va ad acqua. Bastava riempirla d'acqua e riusciva a farla andare lo stesso. Un po' come l'idrogeno. Però chiaramente gli interessi della benzina sono differenti e quindi non è mai stato calcolato questo signore. Comunque con la crisi idrica che c'è adesso non so se costerebbe come la benzina l'acqua adesso. Ciao a tutti.

0: Vedi, vedi, altro che macchine, ha ragione Marco.
1: Ha ragione, tutti da Marco il cuoco, altro che macchine, fra poco si torna indietro all'asino e dopo fatemelo l'alcol test. Ciao!
0: Lo fanno l'asino, lo fanno l'asino l'alcol test. Ma pensa che a Montichiari ci sono dei maghi che effettivamente avrebbero inventato una macchina che va a prosecco. Davvero? Cazzo, ma quanto costa il prosecco? Cioè, non ho capito io. Ci vuole quello buono lì, Marco. Salutami a Ebrazov lì, sei sicuro che non sia lui che va a prosecco? No?
2: Buonasera, volevo chiedervi se è possibile una canzone di Modugno meraviglioso. Se è possibile, grazie.
0: E certo che è possibile, però io te metto una versione che mi piace da morire.
3: Credetemi a

0: Allora, io ho sempre bocciato la brutta musica italiana, ma quella fatta bene, ragazzi, bisogna applaudirla, perché i Negramaro hanno rifatto questo meraviglioso in una maniera incredibile. Grazie per averla richiesta, perché mi piace davvero molto.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
1: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Sta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
4: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza sono l'idea che la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buon pomeriggio Pier e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Visto che si sta parlando di acqua e visto che in questi giorni è tornata la pioggia, se è possibile ascoltare il brano delle Weather Girls, It's Raining Men. Grazie, ciao e buona acqua a tutti.

Grazie per questa bella It's Raining Man. È tornata l'acqua, però devo dire che le temperature reggono ancora. Qua mi scrivono che in Sicilia ci sono ancora 28 gradi. Vedi che fortuna che hai, Sandra, c'è gente che ti accompagna anche a fare il bagno. Che vuoi di più, mamma mia? Lei è infortunata, non riesce ad andare a fare il bagno da solo, c'è gente che la mettono con la carrozzina nell'acqua. Questa è bella, questa è bella. Attenta ai granchi, c'è il granchio blu che quello lì è tremendo, lo so io, ce l'ha con quelle del nord. Allora Francesco, questo è per te, You Shook Me All Night Long degli

grazie Francesco per questo pezzo degli Acidi, sì, così. Ho salutato anche il mio amico Marco, grazie Marco! Hanno già ripreso lavoro lì in officina, eh? Mazza, ma c'è gente che è ancora al mare, noi scherziamo, ridiamo, però insomma la stagione quest'anno è meravigliosamente calda e molta gente ne ha approfittato anche per godersi di un settembre meraviglioso, eh. Giusto. Questo un po' al sud, qua al nord insomma già siamo lì, aspettiamo la neve in montagna qua. Ma parlano che settimana prossima possa anche nevicare, ma non so. Sai che ci sono gli anzianotti che vanno fuori e annusano l'aria, dicono, ma per me domani può nevicare. Ma va!

ragione Luca, le uniche cose brutte che ha fatto Mark Knopfler e Dire Straits sono quelle che non hanno fatto, perché altrimenti se andiamo a sentire tutto ciò che ha fatto sono tutte cose belle.

0: Vedi Pamela com'è questo? Io pensavo di stare tranquillo oggi, ma... e invece anche oggi è...
1: Ma come, vuoi sentire un po' di musica bellissima? E sento la tua voce. Sei già tornato dalle ferie, ma non devi mica tornare lunedì. E ricordati, ricordatevi ragazzi, le cose belle finiscono sempre. Tac, Gianni Gianni.
0: Ma è giusto così, no? Cioè, le cose belle le desideri e poi su più bello finiscono. Ma c'è chi ritorna volentieri anche a casa, cioè non è che... La casa manca sempre, ricordatelo, manca sempre, è vero? Tu che sei un ladro di biciclette... Ladro lui, ladro, ladro.

importiamo, non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Javier, sono la Pami. Volevo ascoltare la canzone Maracaibo, dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori e augurarvi una splendida serata. Grazie mille, ciao ciao, baci baci.

0: Per me la Pami si è appena alzata. Son sicuro, sono sicuro. Va bene, dai. Maracaibo e la Luisa Lu Colombo. E ogni tanto l'ascoltiamo, almeno ancora per 15-20 giorni. Poi dopo sono quei classici pezzi che vanno in archivio fino all'estate prossima, no? Perché ci sono canzoni estive, canzoni invernali, canzoni per tutte le stagioni, ma ci sono proprio quelle estive come questa, no? È vero? Vabbè.
1: Ma ciao, grazie, Pier, ciao, ma sei già tornato dalle vacanze? Oh, mi sono perso qualcosa. Neanche 2 settimane hai fatto. Caspita, vabbè, ben rientrato. Senti, Pier, mi piacerebbe ascoltare i Level 42, che è un po' che non ascolto, con la loro Lessons in Love. Un salutissimo a tutti, grazie, un saluto, Ferdinando Busto Arsizio, o Ferdi.

0: ripassatina ogni tanto non farebbe male. Ferdi,
1: caramba, che sorpresa! Ho appena acceso la radio e chi sento? Pierangelo, ma non ci posso credere. Bentornato!

visto Patti? Hai visto, hai visto? Abbiamo messo Chase di Giorgio Moroder, che secondo me resta il brano più bello di Moroder questo, eh? Insieme a Nights of Wild Setting, From Here to Eternity, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, giovedì è il 17 di settembre. Mazza, vola il tempo qua, eh? Michael! Si chiama Michael lui, eh? Non quello che canta, quello che l'ha richiesta. Questa è Beat It di Michael Jackson. Ciao Michael!

0: Allora, sentiamo che bella idea ha avuto questo. Gianni, che idea ha avuto?
1: Mi è venuta un'idea un po' malsana. Vabbè, fino a fine settembre si può fare. Noi ti chiamiamo, ti mandiamo un bel messaggino di auguri, quello che è altro, no? E tu sai chi siamo e ci fai la canzone e ci metti la canzone che noi vogliamo. Ad esempio, tu sai che io sono Gianni, metti Sabrina Salerno. Poi arriva quell'altra persona, certo, che vuole sempre gli ABBA e gli metti gli ABBA, no? Così? Non si può fare una cosa così, vediamo se ti ricordi di noi. Dai, Gianni.
0: È un'idea della Madonna quella. Ma io non lo so, va dai.
2: Hola, Pier, te sei tornato, sei mia. Oh, bentornato allora, non so quando, però bentornato. Oggi cortesemente metti una canzone che vuoi tu e la voglio dedicare a tutti Roberto e Roberta, perché oggi è San Roberto. Perciò tanti auguri di buon onomastico a tutti e anche a me. Un abbraccio forte dalla Roby di Varese.

0: compresa la Roby di Varese. Eh sì, dice Roby, ma fondamentalmente è Roberta, no? Non lo sapevo che oggi è San Roberto.
1: Ciao Super Pier. Udite, udite, sabato 12 settembre scorso, quando il signor Pier era in vacanza, io quel sabato sera lì mi trovavo sul divano, facevo zapping con il telecomando e sono passato su un canale della TV e stava festeggiando il 60° dei Pooh all'Arena di Verona. Mentre inquadravano il pubblico, udite udite, sapete chi c'era in seconda fila? Poltrona numero 17? Ecco. Il signor Pier. Io ti ho visto in TV in diretta. Gli altri non lo so se ti hanno visto, ma io ti ho visto. Se mi metti Pride dagli due, ti perdono. Ciao, dimmi.

0: meno male che c'è la Roby che mi difende. Brava Roby, brava.
1: Faccio come la scena di Dirty Dancing. Non è vero, non è vero. Pier non era lì. Pier era con me e non eravamo dai Pooh.
0: Hai capito? Live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, bentornato alla base. Visto che arrivi di piove, metti quella di Mango come l'acqua, se riesci, altrimenti a domani.

0: canzone di Mango, che comunque è molto simile, almeno io la trovo molto simile a Mediterraneo, e si intitola appunto Come l'acqua. Grazie Saverio.
1: Ciao Piero, mi puoi mettere Settembre di Alberto Fortis. Ciao, buona giornata a tutti voi.
2: Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie

0: Sara, grazie. Lidia, era Settembre di Alberto Forges. Quante canzoni col tema di settembre, effettivamente ce ne sono parecchie. Che vuole questo? Che vuole?
1: Mi spiace Pierangelo, adesso mi è venuta la pulce nell'orecchio, me l'ha messa, e quindi adesso vado a cercare su canale 5 quella serata lì e vedo se ci sono le prove, perché se ci sono le prove quelle rimangono e non puoi cancellarle. Quindi Watson e Sherlock Holmes, io sono Sherlock Holmes o Watson, andranno a cercare il filmato in prima fila, prima e seconda fila, adesso cerco tutti i fotogrammi, dai, ti becchiamo se ci sei, e Roberta non dire bugie, non mentire Roberta.
0: No, ma chi ha detto che... è Jimmy che ha detto che... Still let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

pezzo, ragazzi, questo September More di Neil Diamond. Grazie a, come si chiama lei? Che bel nome, Fabiola. Hola, che c'è ora? Un pezzo degli Uri.

0: arrivato un messaggio dall'acqua qua. Stiamo facendo il bagno, ci stiamo divertendo tantissimo. C'è ancora molto caldo, sono al lago, hai capito? Poi dicono che quando piove l'acqua sia anche più calda, perciò tranquilli. State lì, state lì, state a riva però, Si tocca lì, si tocca. Ah, meno male. Perché, 60, 70, 80, live.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ma felice pomeriggio, ciao Pierangelo, ben rientrato a riunire tutta la combriccola. Allora Pierangelo, io oggi sono romantica e quindi ti chiedo di Barbara Streisand, Woman in Love. Un caro saluto a te e a tutti, un abbraccio, ciao da Donatella.

0: Donatella, un'altra donna innamorata qua. Siamo a posto, siamo. Woman in love. Ciao Donatella e buon pomeriggio, vedi? Ma io non sono ritornato, sto trasmettendo dalla mia motonave.
1: Bentornato, bentornato. Guarda,
0: sì.
1: Hai fatto partire, io non lo so il pomeriggio chi faceva la scaletta, ma non l'ho mai sentito così tante volte. Pupo e pu e tutta quella roba lì. O l'hai fatto apposta, due o tre passaggi al giorno. Ti hai fatto lo scherzo. Bene, felice di sentirti, ciao da tutti.
0: Fa bravo, eh!

0: certo, tu pensi che io sia tornato a casa? No, sono in barca, sto trasmettendo la barca.
1: Mi ha detto, hanno avvistato una barchetta con su una parabolica di 3 metri di diametro. Eri tu, allora certo. È vero.
0: Certo, io sono qua al lago, sto trasmettendo dalla barca. Mi sono portato il computer oggi, ho detto proviamo a fare la trasmissione, guardiamo che succede. Vedi, è andata bene, va tutto bene, Lago è calmo, si sta bene, tranquilli.
2: Ciao, guarda, Piero, ho girato per caso, non dovevi rientrare il 21, grande Piero, ciao, bentornato, ci sei mancato, che schifo la radio senza di te.
0: Dai, vai.

0: Come non ci credi, visto? Perché uno non può trasmettere dal mare,
1: ma
0: dal lago, no?
1: Ma Pier, sai che io più ci penso, più ho il dubbio che tu sia tornato.
0: Brava!
1: Dici la verità, dove sei? Sicuramente avevi voglia di fare questo collegamento con noi,
0: esatto,
1: ma tu
0: bravo,
1: mi sa che te la stai godendo ancora. Dai, dai, dai, dai, sputa il rospo.
0: Tu! Sputerò subito.
2: Vabbè. Ciao Pier, chiamato, acceso la radio, finito il lavoro, sentito la tua voce molto molto molto bene. Guarda, volevo chiederti, visto una bella canzone dei Guns N' Roses, Paradise City, così ci buttiamo un po' su una musica bella bella, e grazie di tutto, un abbraccione a tutti e tutte, Michele da Verona.

sai che adesso con la tecnologia le trasmissioni si possono fare dove si vuole, no? Basta avere un computer, un collegamento internet. Io sono in barca, sto facendo la trasmissione, guarda qua, vedete. Parole sui Guns N' Roses, intanto che vado a farmi un bagnetto. Ascoltate Mosco Disco dei Telex, se parte, vediamo se va. Sì. Ecco, aspetta, vado a fare un tuffo io, ci sentiamo fra 3 minuti.

0: Caspita, ma è freddina l'acqua, eh! Ma c'è freddina, freddina! Aspetta, che vado in cabina, Aspetta, sono arrivato in postazione, eh! Speriamo di non bagnare il mixer qua, aspetta, vediamo. Tutto a posto, davvero. Ma è bello trasmettere dalla barca, non l'avevo mai provato, bello, davvero.
1: L'avrei scritto. Mi metti su Dracula. Grande, ciao ciao.
0: Sì, sì, te la metto, perché piace molto anche a me sto canzone, davvero.

0: Che ha questo? Che ha detto la Donatella?
1: Ma
0: che
1: Pier,
0: ha detto?
1: Ma ti sei messo le pinne e i braccioli per maggior sicurezza. Non vorremmo non risentirti,
0: No, c'ho anche l'occhetta, eccola qua.

0: sì, sono tutto a posto qua, grazie Fernando. Sì,
1: ciao,
0: sì, sì.
1: Il perizoma leopardato l'hai messo, ciao.
0: Sì, sì, perché forse viene a trovarmi anche il camminito, siamo a posto qua. Grazie per Soul Dacula, Miki, grazie.
2: 80 live.
3: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

grazie a Barbarella per aver richiesto To Be With You Again dei Level 42 e averli dedicati a Daniele, che è macchina che ci sta ascoltando. Ma io bisogna che vada avanti a pescare, sennò stasera che caspita mangio io qua. Dai, c'ho fretta, che ore sono? 17:11, ma devo stare qua fino alle 18 io. Aspetta che c'ho il cane che mi sta guardando le canne. Quando suona il campanello dimmelo, capito? Argo, dimmelo. Sarà, altrimenti stasera non mangio nulla io. Ridono loro, ridono. Ma pensa a te come sono

0: E appunto, appunto, se non pesco che le offro io.
1: Mi raccomando, sono già le 17:15. Cosa offri di cena alla sirena che ha invitato stasera a cena?
0: Appunto, qua bisogna che io peschi un attimo, mi sono perso via oggi. Ho voluto provare a fare questo collegamento dal lago. Ah, in effetti poi io devo pescare perché devo mangiare, e se non pesco non mangio. Qua mi consigliano di mangiare un bel tonno Maruzzella. Ma mangiatelo tu il tonno Maruzzella. Amy, non ho capito che secondo te mangio il tonno io stasera. Vediamo se c'è qualche amico mio ascoltatore qua che... C'è il lago un po' mosso, se il segnale va e viene non è colpa mia. No,
2: avvicina degli scogli che qualche caverna non lo prendi.
0: No, no! Allora, guardavo l'ecoscandaglio, sono a 64 metri di profondità. 64 metri che si pesca, ci sono i coregoni lì.
3: Bentornato Pierre, sono Massimo da Monte Urano City. Senti, siccome che c'ho il segnale che va e viene, ma il lago è mosso?
0: È mosso,
3: come
0: è mosso.
3: Come fai questo problema?
0: È mosso.
3: Niente, per la canzone... Volevo richiedere una canzone di Titi Jackson. Una, ciao.

Allora Donatella, se ti interessa, stasera c'è un bel luccio in salsa. Mai mangiato il luccio in salsa con la polentina lì? Già tutto sfilettato, tutto a posto. Mai mangiato? Bello, eh? 1,8 kg, bello, bello. Davvero, fantastico, Grazie Massimo! Scusa per questi disturbi che ci sono stati nel pomeriggio, ma non è facile fare una trasmissione in questa maniera. Dalla Pierre Botouin, signore e signori, eccola qua. Amy, buon pomeriggio anche a te.

0: Io sto qua a diventare matto a pescare le cose interessanti. Questa è vegetariana. Vediamo se trovo una cozza.
1: Ma
0: guarda,
1: caro Piero, apprezzo, apprezzo con il cuore la tua cena. Ma io sono vegetariana da 40 anni.
0: Ma pensa,
1: vedi un po', adesso si riesci a raccattare qualche alga. Cerca di insaporirla. Che comunque
0: schifo,
1: fanno benissimo, fanno benissimo.
0: Certo che fanno bene, perfette, sono perfette. Come verdura è perfetta. Va bene. Grazie.

quello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hai capito, Donatella? Senti qua.
1: La settimana scorsa sono stato invitato a cena da un'amica vegetariana. Mi ha fatto mangiare un piatto di alghe, però di mare. Un piatto di alghe di mare. Praticamente il giorno dopo sono dovuto spostare la residenza sul water. Sono stato 2 giorni sul water. Sono dovuto spostare la residenza.

0: Ma da quando in qua si mangiano le alghe, Donatella? Cioè, fammi
1: ma
0: capire.
1: Fanno benissimo. Ma da... fanno benissimo.
0: Ma sì,
1: mi
0: sa fanno
1: che
0: bene,
1: questa tua amica ti ha tirato qualche altro bello scherzetto. Non sono state le alghe.
0: Ma figurati se mangio le alghe. Cioè, ma non ho capito io. Ma pensa a te.
2: Ciao,
0: questo.
2: Vorrei dedicare a Amy e Mariano The Best di Tina Turner. Ciao a tutti da Barbara.

0: Ma dai, ma dai, ma io non lo so.
1: Sì, sì, scherzetto, infatti è un bello scherzetto, sì. Facevo la cacca verde, sembrava la cacca della Lega.
0: Donatella, mettiti a posto.
2: Ma dai, scherzi, nella cucina cinese, nella cucina orientale, si mangiano le alghe, si fanno delle zuppe. No, ma è vero, sto scherzando. Cucinate bene, sono buonissime e fanno benissimo.
0: Certo, certo. E i cinesi mangiano anche le cavallette, non c'è problema. Guarda che facce, guarda che facce.

0: grazie per the best, Gina Channel, grazie, grazie. Aspetta che vado a vedere se trovo un'alga qua.
1: Ciao Piero, sono Vincenzo da Torino. Ma sei tu realmente o sei frutto di, dell'intelligenza artificiale? Meno male, va. Se sei tu, qui la radio è tornata a splendere il sole. Senza di te sono veramente messi male, dai. Comunque ti volevo chiedere se mi facevi sentire un pezzo del Mattia Bazar, un pezzo che magari tu conosci, Cavallo Bianco, ok? Ciao Pier.

0: Che mangia questo? Che mangia lui?
1: Ciao Pier, io l'unico vegetale che mangio è l'uva trasformata in prosecco. Saluti dal vostro amico.

0: Grazie Vincenzo per Cavallo Bianco, grazie, bellissima. Questa è una delle canzoni più belle italiane che io adoro, davvero. Pare che io, sai, non lo sapevo che i vegetariani non mangiassero pesce, eh. Non mangiano i pesci vegetariani, sono proprio messi male.
1: Lo so che magari non si fa più il tempo, ma una bella canzone degli Status Quo, che è una canzone lenta, bellissima, adesso non mi viene in mente il titolo. Se puoi la metti, se no pazienza, a domani. Ciao e buona giornata a tutti.

0: facciamo discussioni su ciò che è vegetale, su ciò che è animale. Donatella,
1: allora, Pier, i veri vegetariani non mangiano pesce. Poi diciamo che se ne sono inventate di tutti i colori, perché chi non riesce a rinunciare al pesce e non mangia la carne si fa chiamare pescetariano. No, queste sono cose vere, no? Diciamo che un minimo di esame di coscienza se lo dovrebbero fare, hai capito? Perché comunque è che il pesce non è un animale, ecco, il pesce in generale. E quindi no, è così, assolutamente così, caro.
0: Neanche una cozza, cazzo? No, neanche quella. Neanche una cozza mangiano le alghe queste. Vabbè, lasciamo perdere. Non mangiano il pesce. Quale pesce? No, no, no. Nessun tipo di pesce, niente. No. Capito. Grazie Giacomo, era in the army now, degli status quo. Uè uè, chi è che fischia qua? Ah! Oh yeah yeah! Ah! Oh oh! She's mighty mighty, just letting it all hang.

0: Vabbè, a qualcuno bisogna raccontarle queste cazzatine, no?
1: Ma se non tornavi tu, Pierre, tutte ste capundini bundini, a chi le raccontavate? Bentornato.
0: Vabbè. Oggi abbiamo parlato anche di vegetariani. Cioè, i vegetariani costano anche poco, no? Perché. Che mangiano? Cioè, non hanno capito. Frutta e verdura, basta, chiuso, fine. No. Mangiano nient'altro. Le facce si vedono, però, Guardala. Una volta alla settimana un piattino di pesce bello lì, fritto, secco. Pensaci, Donatella, pensaci.

0: i cetrioli li mangiano. Ah, hai visto? Quelli li mangiano. Sì, sì. La notte, da mezzanotte alle due mangiano.
1: Live.
2: 60, 70, 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura interruzione dei rapporti commerciali è quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Un'alleanza è un processo positivo, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'UE. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite, e si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa del Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus, stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri, che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

meraviglia di canzone questa, non c'è niente da fare, mettila come ti pare, ascoltala un minuto, due, cinque, sette, quanto dura, insomma. È una meraviglia. Allora saluto anche Luca, ciao Luca. Vi ricordo che il programma del mattino inizierà lunedì dalle 7 alle 9, eccetera, eccetera, e tutto tornerà alla normalità lunedì. Oggi così ci siamo regalati, oggi e domani, due giorni così sbarazzini, giusto? Vabbè, da lunedì tutto normale, vabbè. Grazie Luca, io vi ringrazio, vado avanti a pescare qua perché altrimenti la cena è molto molto povera. Le alghe non le ho trovate, Donatella, è meglio che mangi un po' di spinaci qua. Non mi fido, anche se fatte bene, ma cioè, le alghe non mi piacciono. Tranquilla. Ciao anche a mio amico Giorgio, buonasera Monica. Saluto tutti caramente, noi ci aggiorniamo domani nel pomeriggio e vi lascio con il grande Rod Stewart. Ciao Cristina, buona serata, buon appetito, buon riposo, a domani, bye.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in quattro gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiana in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti i 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
3: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
2: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa, stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio, debutta in porta il polacco Grabara, Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase in battute, con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone, poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Gerardo De Vivo.
4: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia, bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
5: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
4: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
6: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zinco. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
4: In palio stasera il primato nel girone, che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
2: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli otto che prenderanno parte alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado le spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 66.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli in Dagatto, il padre del piccolo per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa, anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
3: L'economia.
2: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. È tutto, a più tardi. Europa League alle spalle, il pesante capo casalingo del Milan col Benfica esordio stasera dalla Juventus alle 21 allo Stadium. Dopo la disfatta col Sassuolo, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Luciano Spalletti.
4: Attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima.
2: Nel NEC area di derby per l'ex Toro Shurs, ore 21, arbitro l'ucraino Derevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, Besiktas Marsiglia. Agli europei maschili di pallavolo si chiude la prima fase, imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. A Modena, ore 21.05, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Tennis, dopo Sinner e Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, ma qualificato in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Cari ascoltatori di Radio 60 70 80, vi do il benvenuto ufficiale nella classifica delle vendite italiane del 1963. Accadeva qualche anno fa nel nostro mercato musicale. La prima che andiamo ad ascoltarci è una signorina francese. Poi vi racconto qualcosa. Françoise Hardy.
4: C'era una volta

1963, si sente come che era quell'anno, eh? Le armonie, gli arrangiamenti tipici dell'epoca. Addirittura questa canzone era presente in classifica con la sua cover italiana cantata da Catherine Spack e che si intitolava Quelli della mia età. L'originale era di François Hardy, un esordio fulminante, 2 milioni di dischi in tutto il mondo. La canzone, accontentatevi del titolo italiano, in italiano faceva Quelli della mia età. Un altro artista di casa nostra che a me piace tantissimo riascoltare ogni tanto, Se mi vuoi lasciare, sì, la facciamo ascoltare subito. Se mi vuoi lasciare, poi diciamo due cose su Michele.

E vi porto subito al cinema, perché sul grande schermo è arrivata in questi giorni una bizzarra ma sofisticata pellicola di cui i protagonisti sono Colapesce Di Martino, che sono tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni. Li abbiamo visti anche al Festival di Sanremo. Questa pellicola

0: Pellicola si chiama La primavera della mia vita, nelle sale in questi giorni e tra poco anche sarà disponibile sulle piattaforme in streaming. Praticamente paesaggio, personaggi, situazioni, tutto sembra mosso da una sana, vitale, poetica e anche folgorante follia. Con La pesce di mattino devo dire che si muovono in questa storia che è ricalcata su di loro, su manie, ossessioni, su ricordi, gli stereotipi di una Sicilia un po' insolita, decadente, però sempre fatata. E il risultato è di un dramedy, questo è un dramedy che mantiene un po' il loro stile musicale, ovvero quello di avere due livelli di lettura, uno più leggero ed uno più profondo, che scava, che va a fondo. Ad arricchire il progetto tanti volti noti della musica italiana, da Madame a Bruno Risars, fino a un imperdibile Roberto Vecchioni nei panni di un esperto studioso di William Shakespeare. Una curiosità di questo film, la canzone, quella che accompagna il titolo di coda, è Splash, la canzone cantata dal duo a Sanremo, vincendo tra l'altro il premio della critica. Io ero in giuria, giornalisti, e sono stato tra i giurati che ha assegnato a loro il premio per questa canzone. Con La pesce di Martino indossano una maschera, quella della comicità, per rivelare piuttosto che per nascondere, e in un film surreale come questo c'è anche tanta tanta verità, quindi non perdetevi per nessuna ragione al mondo questo film in sala, La primavera della mia vita. E noi abbiamo il trailer.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Torna da Radio 60 70 80 l'appuntamento con le nostre Hit Parade. È un momento speciale, ve lo dico subito, così i prossimi 10 minuti state incollati alla radio per ascoltare le due canzoni che vado a proporvi. Io ho intenzione oggi di fare un omaggio ad un artista meraviglioso. Quando lo sentirete mi darete sicuramente ragione. E cosa eccezionale, nell'appuntamento di oggi, che è del 1973, noi ascolteremo due canzoni dello stesso artista. Ma perché poi ve lo spiego. Cominciamo con la prima, Elton John.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

1983 è stato un anno clamoroso per Elton John, uno dei massimi artisti che la scena musicale mondiale abbia mai saputo esprimere. In Italia era presente con questo Daniel che arrivava da Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, ma lui in quell'anno ne pubblica addirittura due di dischi, bissando il clamoroso successo del primo, e il secondo si intitolava Goodbye Yellow Brick Road, numero uno in America e negli Stati Uniti. Mentre in Italia c'era la appena ascoltata Daniel, in America lui era già a scalare le classifiche con questa bellissima canzone.

0: Smith, gli Stones? Li avete immaginati? Non erano loro, ovviamente. Quello che abbiamo appena ascoltato era Elton John, ma l'influenza degli Stones già si sentiva. Saturday Night All Right for Fighting era Elton John dalla Hit Parade di quel 1973. Signore e signori, abbiamo chiuso il nostro appuntamento anche per oggi. Intensissimo, per la prima volta abbiamo dato spazio a due canzoni dello stesso artista, ma di fronte a un artista così non si poteva fare diversamente. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio alla continuazione del nostro ricchissimo palinsesto da Bruno Righetti, Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bruno Righetti e Radio 60 70 80. È proprio così. In questi giorni, qualche anno fa, è la nostra missione. Andare a scoprire, cioè, che cosa accadeva nelle classifiche di vendita italiane e anche no, negli anni che sono stati forse tra i più prolifici e più importanti della storia della musica, gli anni 60, 70 e 80, se vogliamo guardarla da una certa prospettiva. Beh, dal punto di vista nostro, noi che quel periodo l'abbiamo vissuto in primissima persona, dobbiamo solo che sottoscrivere questa affermazione. Due canzoni oggi come sempre, la prima che ci ascoltiamo ve la faccio sentire subito perché anch'io è da un po' che non l'ascolto. Eccola qua.
1: C'era una volta Hit Parade.

E ci ragionate un attimo e vi focalizzate un po' con i vostri ricordi: Orchestra Manovers in the Dark, i primi Depeche Mode, Human League, Yazoo, gli Eraser, insomma tutti questi facevano parte di questo stile e non potevano che fare altrettanto i Twins, che sono questo gruppo tedesco che abbiamo appena ascoltato con Not the Loving Kind, uno dei loro maggiori successi e che in quel periodo era in classifica in Italia, insieme in buonissima compagnia ad un altro strepitoso gruppo inglese.

0: Esatto.
1: Synchronicity rappresenta l'apice della qualità artistica dei Police, ma è anche l'ultimo album che li vede comporre e suonare insieme. 8 delle canzoni presenti in questo disco sono state scritte da Sting, quindi le cose erano molto ben delineate. Infatti dopo questo lavoro ciascuno prese percorsi artistici diversi da solista. Noi chiudiamo il nostro appuntamento con le Hit Parade del passato. Grazie come sempre per l'ascolto, ci ritroveremo fra un'ora circa con un altro blocco dedicato alla grande musica da classifica degli anni 60, 70, 80. A tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli in Dagatto, il padre del piccolo, per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa, anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
2: L'economia.
1: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo sottolinea il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. È tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Su Radio 60 70 80 la musica mixata

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.